Ia, lau faipese le vaenga le nao wa faingoina o le o lau ponifasio ia ma jazz, ia ma le latu pese na, ia ol pese fo ia le tia mae peo na lau si la fia ia o le taute lo uau, ia nga uko e uswa ko le si vaenga le nao ia o lau atu na maltatu temi to wa sifuru ma le ono minuti o tia ili tu la elua ia o lo aluatu ia fa matua inu foi e faisanga malo lona lai titi fafo ia ai ole na tliu meleta rutata non mata upula Lise Schmidt ai ole u failo mai le minister so fu malo lo ina sa mo i fase la lunga mai le talamu media le fai nei o se su su enga fa te tau i le fa so tu la fono